Una sanfonia ne na sarri Ia cana la tinu rudena Dienna che do che do no E samanna casimma tuanna Occola lanna iampi sa e nappana